0: Sighet FM One Hit Radio. Ascult Sighet FM.
1: A fost ora 16.
2: Cari pasageri, benvenuti in Romania.